favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: Tejano 1600. Tucson's numero uno for Tejano.
1: More Tejano hits back to back. Here numero uno for Tejano. It's JJ on the radio. Vámonos a, dices, Grupo Signo, un montón de estrellas.